0: E dite che sono proprio il Gesù, no?
1: Aqui você pede e a gente toca!